0: kosha. Zalana so. Zalana so. Tut kada. Ikule. Ichapizi.
1: Sawara iki.
0: Zalana so.
1: Zalana so. Ikule.